0: dopo che ancora rimuore il giorno. Dopo che ancora rimuore il giorno.
1: The Nerd Night, la notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

scatterà.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Guarda, cerca, corri.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: There's a man in our neighborhood.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: si cercava di aprirsi su di me. Ho sognato che c'era stata la guerra delle 11:15. E dopo questo, ho sognato che non ci sarebbe stato più.
1: La meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi i negoziati in Oman. Questa settimana è stata caratterizzata da ripetute violazioni della tregua, confermata dal memorandum d'intesa firmato il mese scorso. Secondo i media americani che citano funzionari dell'amministrazione Trump, la Casa Bianca avrebbe chiesto che Teheran dica, ammetta pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto, che non attaccherà più le navi nel Golfo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto questa mattina su X che la Repubblica Islamica ha rispettato la tregua e che le violazioni sono state tutte lato americano.
2: Questa mattina c'è stato un bombardamento russo su Kiev, sono state colpite diversi quartieri, ci sarebbero almeno 8 vittime. Secondo le autorità locali l'attacco è stato con missili balistici. Il governo ucraino chiede da tempo agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per intercettare i missili russi. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot.
3: Sono riprese questa mattina presto le operazioni di spegnimento degli incendi che da 2 giorni stanno devastando l'Andalusia in Spagna. 12 morti accertati finora, almeno 20 i dispersi, più di 1000 le persone evacuate dalle proprie abitazioni. Oltre 4000 gli ettari di terreno bruciati in meno di 48 ore. Le fiamme si sono propagate molto velocemente per la presenza di moltissima vegetazione secca a causa della siccità che ha colpito la regione nelle ultime settimane.
2: Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei 2 terremoti, magnitudo 7.2 e 7.5, che lo scorso 24 giugno hanno colpito il Venezuela. Intanto ieri sera una nuova scossa di magnitudo 3.9 ha interessato la zona di La Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici.
3: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il quarto dall'inizio dell'anno, l'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba è alle prese con il blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti.
2: L'esame della legge elettorale arriverà alla Camera martedì prossimo per iniziare la discussione in aula. La maggioranza ci arriva ancora divisa su molti punti importanti, primo fra tutti quello sull'introduzione delle preferenze, che vede Fratelli d'Italia e Noi Moderati favorevoli, mentre Lega e Forza Italia sono apertamente contrari. Intanto però la destra ha trovato un accordo sul voto ai fuorisede, voto che prevede la possibilità per chi è domiciliato da almeno 9 mesi in un'altra sede rispetto a quella di residenza di poter votare in quel comune.
3: Mercoledì prossimo non ci sarà la manifestazione del Campo Largo a Padova. Ufficialmente la decisione per lo slittamento dell'iniziativa è stata presa per l'inizio della discussione alla Camera sulla legge elettorale, che vedrà impegnati in aula i 4 leader, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ora si parla di riorganizzarla per il 17 luglio oppure di farla a Roma. Ufficiosamente però a pesare sulla scelta è stato il flop della prima manifestazione unitaria di qualche giorno fa a Napoli, che ha visto una bassa presenza di pubblico. Inoltre hanno destato non poche critiche le parole dal palco del leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte sul conflitto tra Russia e Ucraina.
2: Sono le 7.34 minuti, noi ci sentiamo alle 8.30 per il giornale radio, buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Gentlemen, let's broaden our
1: minds. Hey, where's everybody at?
2: Right here.
1: Come on, Andy. Are you ready?
2: Yes.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 3 km di coda per lavori tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipili. Per i cantieri notturni in A1 lunedì notte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. In contemporanea ha chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza dei civici 15-32. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: La meteo.
2: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di annunciare pubblicamente l'apertura di Hormuz. Oggi americani e iraniani dovrebbero essere in Oman, non sono però previsti incontri diretti. Andalusia, pompieri ancora in azione per spegnere gli incendi che da due giorni stanno devastando la regione spagnola. 12 morti accertati, 20 le persone disperse, oltre 1000 quelle evacuate. In Piemonte bruciano ancora ettari di bosco ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Legge elettorale, martedì inizia la discussione in aula, maggioranza ancora divisa sulle preferenze ma trova l'accordo sul voto ai fuorisede, attacca l'opposizione, una presa in giro, soddisfazione parziale invece per le associazioni di settore che rappresentano quasi 5 milioni di persone. Sono le 8:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di annunciare pubblicamente l'apertura dello Stretto di Hormuz. Trump ha detto che i negoziati continuano, ma che la tregua non è più in vigore. Questa settimana nella zona del Golfo ci sono stati ripetuti attacchi. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
3: Il quadro è abbastanza confuso, come dicevi tu Alessandro, questa settimana ha registrato le violazioni più importanti, più consistenti della tregua che era stata confermata, ricorderete, dal memorandum d'intesa il mese scorso a giugno, e infatti Trump sostiene che la tregua non ci sia più. Nelle ultime ore alcuni funzionari dell'amministrazione hanno parlato in forma anonima con alcuni media americani e hanno detto che gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di ammettere pubblicamente che lo Stretto di Hormuz è aperto e che non attaccheranno più le navi nel Golfo Persico. Sempre secondo questi funzionari dell'amministrazione Trump, gli iraniani in privato avrebbero anche ammesso che gli attacchi alle petroliere dei giorni scorsi siano stati opera di una cellula fuori controllo delle forze armate, versione che confermerebbe severa in qualche modo le differenze e le divisioni interne al regime iraniano. Da una parte i pragmatici che in un modo o nell'altro sono aperti al negoziato e a un accordo con gli Stati Uniti, dall'altra parte invece gli intransigenti che vogliono solo punire l'America per avere provocato la guerra. La diplomazia, seppur a fatica, e al lavoro. Ieri una delegazione del Qatar è stata a Teheran, oggi una delegazione iraniana sarà in Oman, probabilmente guidata dal ministro degli esteri Araghchi, che sostiene che lato iraniano non ci sia stata alcuna violazione della tregua. Nella regione dovrebbe arrivare anche una delegazione americana con Rubio e Vance, non sono però previsti incontri diretti.
2: Grazie Emanuele Valenti. L'esercito israeliano ha detto di aver ucciso nelle ultime 24 ore altri comandanti di Hamas. Anche questa settimana però le azioni israeliane hanno colpito diversi civili, compresi alcuni operatori umanitari. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
4: Il cessate il fuoco a Gaza, una formula vuota. Dallo scorso ottobre oltre 1000 palestinesi sono stati uccisi. Tra questi ci sono anche coloro che fin dall'inizio della guerra hanno continuato a portare aiuti a una popolazione che da 2 anni e mezzo vive tra ordini di evacuazione e bombardamenti. Mohamed al-Wahidi aveva 57 anni ed era direttore del comitato egiziano a Gaza. Da anni coordinava progetti umanitari nella striscia. È stato ucciso questo martedì da un missile israeliano. Israele ha dichiarato di aver colpito un militante di Hamas e ha parlato di danni collaterali. Tra quei danni collaterali c'era Mohamed. Poco prima aveva organizzato l'allestimento di maxi schermi tra le macerie di Gaza City per permettere a bambini e famiglie di assistere alla partita dei mondiali tra Argentina ed Egitto. Seduti a terra, circondati dagli edifici distrutti, per qualche ora hanno potuto dimenticare la guerra. Mohamed però quella partita non l'ha mai vista. Il giorno dopo è morto anche Ahmed Eslim, autista palestinese impegnato nel trasporto di aiuti alimentari. Il convoglio sul quale si trovava si era fermato per un guasto a un camion quando i militari israeliani avrebbero ordinato agli autisti di scendere dai mezzi, e mentre Slim teneva le mani alzate un soldato gli avrebbe sparato alla testa. I testimoni parlano di un'esecuzione sul posto. Che si tratti di regalare un momento di spensieratezza o di aiuti essenziali, a Gaza a continuare a pagare il prezzo più alto sono civili e operatori umanitari.
2: Sono riprese questa mattina le operazioni di spegnimento degli incendi che da due giorni stanno devastando l'Andalusia. 12 morti accertati finora, almeno 20 le persone disperse, più di 1000 quelle evacuate dalle proprie abitazioni. Oltre 4000 gli ettari di terreno bruciati in meno di 48 ore. Le fiamme si sono propagate molto velocemente per la presenza di moltissima vegetazione secca a causa della siccità che nelle ultime settimane ha colpito la regione. Sentiamo il servizio.
5: Continua a bruciare il sud della Spagna. Più di 500 tra vigili del fuoco e militari non sono riusciti ancora a controllare l'incendio divampato due giorni fa in provincia di Almeria. Più di 4.000 ettari di bosco sono andati a fuoco. Il bilancio delle vittime non è ancora definitivo. Ci sono ancora almeno 20 dispersi. Sono oltre 1.000 le persone evacuate in segno di lutto in tutta la provincia. Ieri sono state sospese le ritrasmissioni pubbliche della partita tra Spagna e Belgio. E intanto è polemica sul ritardo nel dare l'allarme. Nella zona vivono molti stranieri che posseggono case di villeggiatura. Quattro inglesi sono stati travolti dalle fiamme mentre cercavano di fuggire con la loro auto tra i campi. Alcuni residenti si sarebbero opposti all'ordine di allontanamento, ma molti accusano anche le autorità che non hanno inviato l'SMS di allarme che avrebbe potuto salvare molte vite. A complicare le operazioni di spegnimento c'è anche la geografia. Il terreno è scarpato e con molti burroni che rendono difficili le operazioni dei vigili del fuoco e dell'esercito. Ma la situazione è critica in tutta la Spagna. Sono oltre 29 i roghi attivi. Le previsioni dicono che il caldo di oltre 4 gradi sopra la media rimarrà estremo per tutta l'estate, aumentando notevolmente il rischio di grandi incendi in tutta la penisola iberica. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: E anche in Italia in queste ore i vigili del fuoco sono impegnati in operazioni di spegnimento degli incendi scoppiati in Piemonte tra le province di Vercelli, Torino e Verbano Cusio Ossola. In particolare in quest'ultima zona le fiamme da giorni stanno bruciando ettari di terreno ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Spesso questi eventi avvengono perché manca una forte attività di prevenzione. Sentiamo Antonio Nicoletti, che è responsabile aree protette di Legambiente.
6: Bisognerebbe passare dal rincorrere il fuoco a prevenirlo. C'è la conoscenza, c'è anche, come dire, l'intelligenza artificiale, la tecnologia per fare monitoraggi, per mappare aree, prevenire, fare tutte le proiezioni rispetto ai cambiamenti climatici. Ce l'abbiamo. Quello che continua a mancare, l'intervento che deve essere tutto l'anno a partire dal bosco. Cioè, non si entra nel bosco per spegnere l'incendio, si deve entrare nel bosco per gestirlo. Concretamente significa pianificare i boschi, sapere dove c'è il rischio e fare le azioni conseguenti.
2: L'esame della legge elettorale arriverà alla Camera martedì prossimo per iniziare la discussione in aula. La maggioranza ci arriva ancora divisa su molti punti importanti, primo fra tutti quello sull'introduzione delle preferenze, che vede Fratelli d'Italia e non moderati favorevoli, mentre Lega e Forza Italia sono apertamente contrari. Intanto la destra ha invece trovato un accordo sul voto di fuorisede, che prevede la possibilità per chi è domiciliato da almeno 9 mesi in un'altra sede rispetto a quella di residenza di poter votare in quel comune. Una decisione che per una parte dell'opposizione posizione positiva, mentre altri la considerano una presa in giro. Soddisfatto, anche se non era esattamente la proposta fatta dalla sua associazione, Iari Russo della rete Voto Fuorisede.
7: Noi siamo molto contenti di questo risultato perché veniamo da mesi di pressione mediatica, incontri istituzionali eccetera eccetera, in cui in ogni caso abbiamo chiesto che, a prescindere poi dal discorso tecnico, il metodo che poi potrà sicuramente essere aggiustato, il fatto che questo principio entri nell'ordinamento e nella macchina elettorale complessiva è un qualcosa da cui non si torna indietro, no? Quindi il fatto di essere riusciti a convincere di questa cosa tutte le forze di maggioranza è sicuramente un grande risultato. La nostra direzione andava verso il voto presidiato anticipato e verso la possibilità di votare per il proprio collegio di residenza. Questo emendamento in realtà prevede qualcosa di un po' diverso, di cui già siamo stati messi a conoscenza da tempo, cioè la possibilità di una sorta di residenza bis, no? Una residenza elettorale per cui gli elettori entro il 31 dicembre o entro 30 giorni dallo spostamento in un nuovo comune, insomma, possono comunicarlo ai fini elettorali, quindi possono scegliere di votare per il collegio di domicilio temporaneo e dunque poi votare da fuori sede, però per la scheda, quindi per il collegio, per i candidati eccetera eccetera, del comune di domicilio.
2: Mercoledì prossimo non ci sarà la manifestazione del Campo Largo a Padova. Ufficialmente lo slittamento dell'iniziativa è stato preso proprio per l'inizio della discussione alla Camera sulla legge elettorale, che vedrà impegnati in aula i 4 leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Ora si parla di riorganizzare l'evento il 17 luglio oppure farlo a Roma. Ufficiosamente però a pesare sulla scelta è stato il flop della prima manifestazione unitaria di qualche giorno fa a Napoli, che ha visto una bassa presenza di pubblico. Inoltre hanno destato critiche le parole dal palco del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul conflitto tra Russia e Ucraina. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove l'uccisione di un cittadino messicano da parte degli agenti anti-immigrazione questa settimana ha riportato l'attenzione sulle operazioni dell'ICE. Ogni giorno ci sono migliaia di arresti in servizio.
8: Continuano ad aumentare i dubbi sulla morte di Lorenzo Salgado Araujo, il cittadino messicano ucciso martedì a Houston durante un'operazione ICE. In queste ore, infatti, la versione fornita dalle autorità è stata contestata direttamente dai tre uomini che erano a bordo del furgone di Salgado Araujo e che hanno assistito alla scena. Secondo ICE, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo degli agenti e ignorato gli ordini di fermarsi, costringendo un altro agente ad aprire il fuoco per legittima difesa. Ma secondo il loro avvocato Ugo Valderas Ibarra, i tre testimoni racconterebbero una dinamica completamente diversa. Il furgone non avrebbe mai tentato di investire gli agenti e questi ultimi non sarebbero mai stati in pericolo. A complicare il quadro ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti da CNN in queste ore, che mostrano due SUV inseguire il furgone prima dello scontro. Secondo il legale dei tre sopravvissuti, sarebbero stati proprio i mezzi ICE a urtare il veicolo e un agente avrebbe sparato quasi immediatamente dopo essere sceso dall'auto. Intanto emergono nuovi dettagli anche sull'operazione di per sé. Salgado Araujo, secondo fonti vicine alle indagini citate dai media americani, non era nemmeno il vero obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando altre due persone che viaggiavano su un furgone bianco simile al suo. Il caso era al centro di tre inchieste parallele, inclusa l'FBI, mentre cresce la pressione sull'amministrazione Trump per fare piena luce sulle modalità delle operazioni ICE a pochi mesi dalla strage di Minneapolis. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il quarto dall'inizio dell'anno. L'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba alle prese col blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei due terremoti, magnitudo 7.2 e 7.5, che lo scorso 24 giugno hanno colpito il Venezuela. Intanto ieri c'è stata una nuova scossa di magnitudo 3.9 che ha interessato la zona di La Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici. Torniamo in Italia, dove governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flux, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti. Convergere, salpare, insorgere ancora. Con questo slogan si apre oggi a Campi Bisenzio, a Firenze, la due giorni organizzata da GKN in occasione del quinto anniversario, era il 9 luglio del 2021, dell'annuncio della società della decisione di chiudere la fabbrica e licenziare gli allora circa 400 dipendenti. In questi anni c'è stata la lotta del collettivo di fabbrica che ha mobilitato moltissime persone nelle diverse iniziative a difesa dei posti di lavoro. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica, ex GKN.
9: Uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia all'85%. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente, credo siano più o meno 1826 giorni. Io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone e a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica, cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area.
2: È morto Peppino Di Capri, il cantante napoletano avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra le sue canzoni più famose, Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist. Sono le 8:45 minuti, è tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 10:30. Una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma per incidente al chilometro 426, tratto chiuso, 6 km di coda e traffico bloccato tra Chiusi e Fabro. Sempre verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo in galleria tra Aglio e Barberino di Mugello. Per i cantieri notturni in A1 lunedì notte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. In contemporanea ha chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza dei civici 15-32. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma per incidente al chilometro 426, tratto chiuso, 7 km di coda e traffico bloccato tra Chiusi e Fabro. In A11 rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa. In Fipili rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa in direzione mare. Per i cantieri notturni in A1 lunedì notte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. In contemporanea ha chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza dei civici 15-32. Ed è tutto.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento locali rovescio al nord-ovest.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 per un incidente avvenuto al chilometro 426 e 200, tratto chiuso, e 8 km di coda tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. 2 km di coda anche in direzione Bologna. Sempre verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso in galleria tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. In A11, 2 km di coda per un veicolo fermo già rimosso al chilometro 31 tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code a tratti per traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 10.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Questa mattina c'è stato un bombardamento russo su Kiev, sono stati colpiti diversi quartieri, ci sarebbero almeno 11 feriti. L'attacco è stato con droni e missili. Il governo ucraino chiede da tempo agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per intercettare i missili russi. Questa mattina gli ucraini ne avrebbero intercettati solo 2 su 12. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot.
3: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è in Oman per parlare con le autorità locali della situazione nello stretto di Hormuz. L'Oman si trova proprio di fronte all'Iran. In Oman potrebbe arrivare nelle prossime ore anche una delegazione americana, ma non sono previsti incontri diretti. Questa settimana ci sono state diverse violazioni della tregua. Lo stesso Trump ha detto che la tregua non è più in vigore, anche se il dialogo tra le parti non sia stato interrotto.
2: La situazione degli incendi in Andalusia sta relativamente migliorando, ha scritto in una nota poco fa Infoca, il team antincendi che sta gestendo l'operazione di spegnimento delle fiamme nella regione spagnola. Sono salite intanto a oltre 1.400 le persone evacuate, i morti sono 12, al momento non ancora identificati. Al lavoro ci sono circa 500 pompieri che da 2 giorni stanno provando a circoscrivere le fiamme.
3: Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei terremoti in Venezuela dello scorso giugno. Ieri una nuova scossa di magnitudo 3.9 ha interessato ancora la zona della Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici.
2: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il quarto dall'inizio dell'anno. L'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba è alle prese col blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti.
3: Governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flex, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti.
2: È in corso alla Chiarella, in provincia di Milano, la manifestazione per dire no alla costruzione di data center su quel territorio. Sono numerose le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione in Lombardia che si aggiungono alle 67 già attive nella regione, mentre gli operatori prevedono investimenti per 22 miliardi di euro in Italia nei prossimi 5 anni. La concentrazione degli investimenti sulla Lombardia ha generato forti preoccupazioni per i rischi legati alla salute, al consumo di suolo, di acqua e all'impatto sulle reti elettriche, spingendo i residenti ad organizzarsi. Il caso della Chiarella è quello più preoccupante. In quest'area verde, infatti, situata nel Parco Sud Agricolo, è stata approvata la costruzione del campus più grande d'Italia con un investimento di 3 miliardi di euro per 5 data center che sono collegati alla adiacente rete ad alta tensione e il consumo previsto annuo è pari a quello dell'intera città di Bologna.
3: Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a 2 passi dalla famosa piazzetta e funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio.
2: Sono le 10.34 minuti, noi ci risentiamo alle 13 con il giornale radio, un buon ascolto.
0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Ma che cazzo me ne frega?
2: Genere ragazzi, genere!
3: Ehi sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
2: Sei fatto duro.
1: Sei fatto come un copertone.
2: Ci facciamo?
3: Barbie, sono in paradura.
1: Ok, ok, nessun
2: problema ragazzi.
1: Nessun problema.
3: Sbarbie, sono in paradura.
2: Schiodiamoci.
1: C'hai della merda?
2: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
1: Oh, c'hai della merda no?
2: Un cacco. Ma che viaggio ti fai?
3: Intrippato. Brutta storia ragazzi, brutta storia.
1: C'ho delle storie tese.
2: C'hai delle sbarbe a mano?
1: No, c'ho delle storie.
2: Fatti questo slego.
4: Uno, due, sei!

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. In A11 code a tratti tra Montecatini e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con l'A15 e Carrara in entrambe le direzioni, code a tratti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione sud e code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano in entrambe le direzioni. In A15 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilì code a tratti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa in direzione mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sulla statale 1 Aurelia code tra Venturina e Vignale in entrambe le direzioni. Sulla statale 223 di Paganico code a tratti tra San Salvatore a Pilli e Casal di Pari in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Azioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Medio Oriente, Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi colloqui indiretti in Oman. Il nodo rimane Hormuz. Trump ha ribadito la tregua non è più in vigore. Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, colpiti Kiev e Odessa. Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di accelerare la consegna della licenza per costruire i missili Patriot per i sistemi di difesa. È guerra aperta tra Apple e OpenAI. La società di Cupertino fa causa alla startup per furto di segreti commerciali. Lo scontro ad alta tecnologia finisce in tribunale. Caldo estremo, temperature in aumento nel fine settimana. Bollino rosso a Firenze e Perugia. In Lombardia si sfiorano i 40 gradi a Lodi, Pavia, Mantova e Cremona. Il picco è atteso per mercoledì prossimo. Sono le 13 in punto, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi il negoziato in Oman, non sono previsti incontri diretti. La prima questione da affrontare è lo stretto di Hormuz. Questa settimana ci sono stati diversi attacchi nella zona del Golfo. Trump ha ribadito ancora nelle scorse ore come la tregua non sia più in vigore. In studio Emanuele Valenti.
4: Iraniani e americani si stanno ancora testando a vicenda, stanno cercando di capire fino a dove possano spostare e poi mantenere le loro rispettive linee rosse. Al momento nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare passi indietro. Subito dopo la firma del memorandum d'intesa, ricorderete lo scorso giugno, fu subito chiaro come la gestione di Hormuz fosse destinata a diventare una delle questioni più delicate del futuro negoziato, e in effetti è così delicata che il negoziato dopo 3 settimane quasi non è cominciato e ancora non si è parlato di nucleare. Quanto successo negli ultimi giorni conferma poi anche le divisioni interne al regime iraniano. I media americani, citando funzionari dell'amministrazione Trump che avrebbero parlato con Teheran, raccontano che gli stessi iraniani avrebbero parlato di attacchi alle navi del Golfo questa settimana da parte di settori delle loro forze di sicurezza, che però hanno agito in autonomia. Silenzio ovviamente su questo lato iraniano. Le differenze tra pragmatici e oltranzisti sarebbero importanti, il fronte più duro non vorrebbe quasi trattare. Per il momento, come dicevi tu Alessandro, non sono previsti in Oman incontri diretti, è già arrivato il ministro degli esteri iraniano Rakhchi. Puntando su Hormuz, quindi sulla loro geografia, gli iraniani, divisioni a parte, puntano comunque a ottenere il più possibile da Trump. Il negoziato, se ci sarà, andrà probabilmente oltre i 60 giorni previsti dal memorandum d'intesa.
3: Questa mattina gli attacchi russi in Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, sono state colpite Kiev e Odessa, l'attacco è stato con droni e missili. Il governo ucraino è tornato a chiedere il supporto occidentale con nuovi sistemi di difesa. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot. Il presidente ucraino ha detto poco fa che bisogna accelerare i tempi. Apple ha citato in giudizio OpenAI, accusando la startup californiana di aver sottratto segreti industriali attraverso ex dipendenti passati alla società di intelligenza artificiale. La causa, depositata presso un tribunale federale in California, segna una drammatica escalation tra le due aziende. Il servizio di Marco Schiaffino, conduttore della trasmissione Doppio Click.
5: È guerra aperta tra Apple e OpenAI. L'inizio delle ostilità è segnato da una causa legale da parte di Apple diretta alla società di Sam Altman, accusata di aver adottato un piano per rubare informazioni commerciali dell'azienda di Cupertino. Al centro dello scontro c'è IO Products, startup fondata nel 2024 da Jony Ive e acquisita nel maggio 2025 da OpenAI per 6,5 miliardi di dollari. Ive ha un passato in Apple ed è considerato uno dei più brillanti designer industriali degli ultimi 30 anni. Sua la mano che ha guidato la creazione di iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. OpenAI ha acquisito IO con l'obiettivo di realizzare un dispositivo hardware focalizzato sull'intelligenza artificiale, di cui per il momento si sa pochissimo. Dalle poche indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto diverso da uno smartphone, orientato più che altro all'interazione vocale con l'utente. Johnny Ive ha lasciato Apple nel 2019, ma insieme a lui sono entrati in OpenAI anche altri pezzi da 90 che hanno fatto la fortuna dell'azienda fondata da Steve Jobs. A oggi, secondo quanto si legge nella denuncia, in OpenAI ci sarebbero più di 400 ex dipendenti Apple, secondo l'azienda californiana, una vera e propria strategia che avrebbe come obiettivo quello di sfruttarli per rubare segreti commerciali. L'accusa più grave riguarda però Chang Liu, ex dirigente di Apple passato OpenAI e accusato di aver continuato ad accedere alla rete aziendale di Apple anche quando era già passato dall'altra parte della barricata. L'accesso sarebbe stato reso possibile da una semplice dimenticanza. In pratica, le sue credenziali non sarebbero state revocate dopo le dimissioni. La causa promette di essere esplosiva e potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per OpenAI, soprattutto se si considera che sta preparando la sua quotazione in borsa, prevista forse per il prossimo settembre.
3: Restiamo negli Stati Uniti, dove l'uccisione di un cittadino messicano da parte degli agenti anti-immigrazione questa settimana ha riportato l'attenzione sulle operazioni dell'ICE. Ogni giorno ci sono migliaia di arresti in servizio.
6: Continuano ad aumentare i dubbi sulla morte di Lorenzo Salgado Araujo, il cittadino messicano ucciso martedì a Houston durante un'operazione ICE. In queste ore, infatti, la versione fornita dalle autorità è stata contestata direttamente dai tre uomini che erano a bordo del furgone di Salgado Araujo e che hanno assistito alla scena. Secondo ICE, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo degli agenti e ignorato gli ordini di fermarsi, costringendo un altro agente ad aprire il fuoco per legittima difesa. Ma secondo il loro avvocato Ugo Valderas Ibarra, i tre testimoni racconterebbero una dinamica completamente diversa. Il furgone non avrebbe mai tentato di investire gli agenti e questi ultimi non sarebbero mai stati in pericolo. A complicare il quadro ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti da CNN in queste ore, che mostrano due SUV inseguire il furgone prima dello scontro. Secondo il legale dei tre sopravvissuti, sarebbero stati proprio i mezzi ICE a urtare il veicolo e un agente avrebbe sparato quasi immediatamente dopo essere sceso dall'auto. Intanto emergono nuovi dettagli anche sull'operazione di per sé. Salgado Araujo, secondo fonti vicine alle indagini citate dai media americani, non era nemmeno il vero obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando altre due persone che viaggiavano su un furgone bianco simile al suo. Il caso era al centro di tre inchieste parallele, inclusa l'FBI, mentre cresce la pressione sull'amministrazione Trump per fare piena luce sulle modalità delle operazioni ICE a pochi mesi dalla strage di Minneapolis. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: In Cina sono quasi 2 milioni le persone evacuate per l'arrivo di un tifone. La zona maggiormente interessata è quella della città di Wenzhou, nella parte orientale del paese. L'arrivo del tifone Bavi è previsto per domani mattina. E questa mattina sono stati chiusi invece alcuni sentieri e un bivacco all'interno del Parco Nazionale della Val Grande in Piemonte, da diversi giorni interessato da grossi incendi. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Ieri sono stati evacuati gli abitanti di Colloro, una piccola frazione di poco più di 100 abitanti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione per aiutare chi non può ritornare nelle proprie abitazioni. Incendi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti anche a causa della mancanza di attività di prevenzione, come ci ha spiegato Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette di Legambiente.
7: Bisognerebbe passare dal rincorrere il fuoco a prevenirlo. C'è la conoscenza, c'è anche, come dire, l'intelligenza artificiale, la tecnologia per fare monitoraggi, per mappare aree, prevenire, fare tutte le proiezioni rispetto ai cambiamenti climatici. Ce l'abbiamo. Quello che continua a mancare, l'intervento che deve essere tutto l'anno, a partire dal bosco. Cioè, non si entra nel bosco per spegnere l'incendio, si deve entrare nel bosco per gestirlo. Concretamente significa pianificare i boschi, sapere dove c'è il rischio e fare le azioni conseguenti.
3: Temperatura in costante crescita nel fine settimana su tutta Italia, anche se il picco della terza ondata di calore sarà verso la metà della prossima settimana, quando le previsioni indicano fino a 43 gradi nelle aree interne della Sardegna e 40 in pianura padana. Il Ministero della Salute oggi e domani ha indicato Firenze e Perugia in bollino rosso per il caldo e l'afa, 4 città in arancione che domani diventeranno 6. In Lombardia invece l'Agenzia regionale ha segnalato in rosso le province di Lodi, Pavia, Cremona e Mantova. Sentiamo Carlo Buontempo, che è il direttore del servizio Cambiamenti Climatici di Copernicus.
8: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri, questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
3: Questa mattina a Chiarella, in provincia di Milano, c'è stata la manifestazione per dire no alla costruzione dei data center su quel territorio. Sono numerose le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione in Lombardia che si vanno ad aggiungere alle 67 già attive nella regione. Il caso della Chiarella è quello che preoccupa di più perché in quest'area verde che è dentro il Parco Sud Agricolo Milano è stata approvata la costruzione del campus più grande d'Italia con un investimento di 3 miliardi di euro per 5 data center che sono collegati alla adiacente rete ad alta tensione e c'è un consumo previsto anno pari a quello dell'intera città di Bologna. Enrico Durantegli è il fondatore del Comitato Cerlasco per la tutela del territorio.
9: Questo progetto è uno dei più grossi d'Italia ed Europa, ce ne sono veramente tanti, una decina di progetti lungo tutta questa zona del sud Milano, Alto Pavese, due particolarmente grossi. Quello di La Chiarella, parliamo di un investimento di 3 miliardi e mezzo di euro, mentre quello di Zibido San Giacomo della K2 Strategic di 5,6 miliardi di euro. Occuperanno fondamentalmente una grossa fetta di territorio greenfield, quindi non impermeabilizzato. Sono tantissime le problematiche, c'è ovviamente l'aspetto energetico, c'è il rischio anche di un aumento delle bollette dell'energia elettrica, oltre a un rischio proprio anche della stessa tenuta della rete. L'Istituto Superiore di Sanità è l'unico ente che sta ponendo la questione della salute, dicendo che questi impianti, sì è vero che in un anno non inquinano, ma se dovessero partire inquinano e come.
3: Convergere, salpare, insorgere ancora, con questo slogan si tiene oggi e domani a Campi Bisenzio la due giorni organizzata dalla GKN in occasione del quinto anniversario dell'annuncio della società di chiudere la fabbrica e licenziare gli allora circa 400 dipendenti. In questi anni c'è stata la lotta del collettivo di fabbrica che ha mobilitato moltissime persone nelle diverse iniziative a difesa dei posti di lavoro. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN.
10: Uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia, all'85%. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente prima, un presidio permanente. Credo siano più o meno 1826 giorni. Io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone. E a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica. Cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area.
3: Governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flax, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti. Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a due passi dalla famosa piazzetta, i funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 di luglio. Sentiamo il servizio di Claudio Agostoni.
11: Peppino di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70. Era figlio di una famiglia di musicisti. Il nonno suonava nella banda dell'isola di Capri, isola che Peppino adottò per il suo nome d'arte, e il padre, Bernardo, gestiva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli 4 anni, nel 1943, Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na Na Na Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
12: la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.

0: Sono le 13:16 minuti e tutto, le notizie ritornano alle 15:30. Un buon ascolto da Alessandro Braga.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. In A11, code a tratti tra Montecatini Terme e Lucca Est, in direzione Pisa. Sulla diramazione Lucca Viareggio, incidente al chilometro 86 tra Massarosa e Viareggio, in direzione Viareggio. Sulla A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara, in entrambe le direzioni. E code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione sud. In A15 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La meteo.
3: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento e locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sul raccordo Siena-Firenze, sempre a causa di lavori, si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e l'Allacciamento con la 1. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Previsto una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: C'è 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica, lo ha scritto la Regione Piemonte poco fa. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato della Regione, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, con una stima di 700.000 alberi andati perduti. Il danno ecologico, continua la regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Per il recupero serviranno, dice la regione, dai 50 ai 70 anni.
3: E in Spagna il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone e almeno 20 risultano disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha dichiarato che la riduzione del vento durante la notte ha aperto un'opportunità per gli uomini impegnati sul campo. Intanto il numero degli sfollati resta superiore a 1.400.
2: L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, l'aereo donato dal Qatar al presidente degli Stati Uniti. I mandati, spiega il New York Times, mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì e, secondo il quotidiano, rappresentano una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti.
3: Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei e guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo ha affermato in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Nel frattempo i media statunitensi riferiscono che la delegazione USA e quella iraniana si sono recate in Oman per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante l'interruzione del cessate il fuoco. Secondo CBS News, il team negoziale del presidente Trump è guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff.
2: Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato dalla polizia a Milano per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con l'accusa di sfregio permanente al viso, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale dell'arrestato. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme.
3: Srebrenica, la data di oggi, segna 31 anni dal genocidio. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia-Erzegovina alla cerimonia di commemorazione e 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potocari e le famiglie hanno ribadito che la ricerca dei dispersi non è ancora terminata. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state sepolte.
2: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 sulla diramazione Lucca Viareggio, un chilometro di coda tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A12 invece per un incidente avvenuto al chilometro 106 e 800, code a Rosignano Barriera in direzione sud. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si segnala ancora un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Rallentamenti a causa di un veicolo fermo in avaria invece in Fipili tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature, previsto una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Ucraina, nel pomeriggio le forze russe hanno lanciato 3 bombe contro infrastrutture civili a Sumy. L'attacco ha causato la morte di 4 persone, tra cui una ragazza di 13 anni. I feriti sono 17, di cui 3 in gravi condizioni, riferisce la polizia della regione.
3: Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei e guida suprema dell'Iran, ha dichiarato che la vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Lo ha affermato in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. Nel frattempo una delegazione iraniana si è recata in Oman per proseguire i negoziati tramite mediatori, nonostante l'interruzione del cessate il fuoco. Invece, secondo CB News, il team negoziale di Trump, che sarebbe dovuto essere guidato dal vicepresidente J.D. Vance, Jared Kushner, dal segretario di Stato Marco Rubio e dall'inviato Steve Witkoff, non è mai arrivato in Oman.
2: Salgono a 2 milioni le persone evacuate per il tifone Bravi in Cina, che dovrebbe, dopo Taiwan e le isole giapponesi, dovrebbe toccare l'area dello Zhejiang nelle prime ore di domani. Le condizioni meteo estreme hanno già causato devastazione nella Cina meridionale e centrale questa settimana, con tempeste che hanno provocato almeno 39 morti, le esondazioni di decine di fiumi e il cedimento di una diga.
3: Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica, lo ha scritto la Regione Piemonte in una nota. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola, con una stima di 700.000 alberi perduti. Il danno ecologico, spiega la Regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale. Per il recupero, dice la Regione, serviranno dai 50 ai 70 anni.
2: In Spagna, invece, il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone, almeno 20 risultano però disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha dichiarato che la riduzione del vento durante la notte ha aperto una opportunità per gli uomini impegnati sul campo. Il numero degli sfollati rimane superiore ai 1.400.
3: L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli sui problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One, l'aereo donato dal Qatar al presidente USA. I mandati, spiega il New York Times, mirano a costringere i giornalisti a testimoniare mercoledì e, scrive il quotidiano, rappresentano una straordinaria escalation negli sforzi del presidente Trump per minacciare e intimidire le testate giornalistiche indipendenti.
2: A Srebrenica, la data di oggi segna 31 anni dal genocidio. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia-Herzegovina alla cerimonia di commemorazione. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potocari e le famiglie hanno ribadito che la ricerca dei dispersi non è ancora terminata. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state sepolte. 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove per un incidente al chilometro 33 si registra un chilometro di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature. Prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Ponta Sieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, per i lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi, da lunedì 13 luglio circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri. Chiusure anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

part of the way I feel. If I can't reveal the way that it feels,

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

selected, don't see.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 33 ora risolto si segnalano ancora 2 chilometri di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Treni da oggi sabato 11 luglio per il consumo anomalo dei bordini delle ruote causato dalle alte temperature, prevista una riprogrammazione del servizio sulla linea Pontassieve Borgo San Lorenzo con implementazione di collegamenti via bus. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze. Per i lavori di metanizzazione della Galleria degli Uffizi da lunedì 13 luglio, circolazione interrotta sul Lungarno alle Grazie tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri, chiusure anche per volta dei tintori e divieto d'accesso su Ponte alle Grazie. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, tutti i giorni dalle 19 alle 20.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90 su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network. Oh.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night. Let's groove!

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

Una buona sera a chi è sintonizzato. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, una selezione old school in collaborazione con Radio 3 Network, interamente mixata con i miei vinili, per rivivere ed ascoltare insieme la fantastica musica Funky Town dei grandi anni 70-80. Un buon ascolto, naturalmente, sulle frequenze di Radio 3 Network.

Dove le parole non arrivano, la musica parla. Stai ballando al ritmo di Borri is in the Air con Graziano Borri.

0: Ci salutiamo su questo fantastico brano di Billy Paul, Bring the Family Back. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22.30. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana, sempre naturalmente su Radio 3 Network.
1: Borri's in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22.30. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Va bene così.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. It's a bird! It's a plane! It's Superman!

Okay.

con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi.